0: vedete?
1: Questo
0: sì!
1: Luca, impossibile!
0: Così non è sempre! A nuove scoperte! Il gioco rovino, la festa, la danza, battaglio, conviti ben tutto gli sta, urtella contessa, l'asseggio e l'avanza, intanto al marito fremendo ne fa!